0: casse.
1: Naya casse. Naya casse.
0: Onyami kokoko.
1: Onyami kokoko. Naya
0: casse. Onyami kokoko.
1: Tiemi. Missi koto jenyi nara. Be yinyami na ye. Tetrimensu.